also di Witaji Panis hisab ko ka may na kinungato ko so di Severia MJ Tungolow posisipon na po kano kano kano mo kinungaw VFM Vigod.